0: Company ha scelto Gasoline Beach Club Jesolo Lido.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari, sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro,
2: sì. Vabbè, sì.
3: Spesso in onda nel tardo, sì, pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, che dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era! Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello. Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11

0: su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio.

0: on Radio Company. Dan Satiria version.
1: Radio Company Time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
5: Come si dice in spagnolo?
6: Bocadillo.
5: E in francese?
6: Colation.
5: In portoghese?
6: Longi.
5: Cinese?
6: Xiaoqi.
5: Vabbè, se non si era capito, snack.
6: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
5: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
6: dalle 11 alle 13
5: su Radio Company.
4: Radio Company Snack. La mattina alle 6 sveglia su Radio Company, botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.
7: Ritorna a botta da 90 il martedì qui su Radio Company con Mauro Tonello. Salve a tutti, buona giornata, buona mattinata per chi si sveglia presto insieme a noi. Partiamo da grande con Got to Get It, The Cut to Beat, B.A.R., la voce quella di Roxy con Come Together e Clutch con Don't Worry.
4: Questa è Botta da 90 su Radio Company. That's it.

0: featuring Roxy con Come Together, l'apertura invece grande pezzo per il Culture Beat con Got to Get It. Una piccolissima pausa, pochi minuti, e torniamo con Paradiso.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: presto qui su Radio Company con Mautonello di Ginica la console. In arrivo Paradiso e la sua Vamos alla discoteca, Naive, Looking for Happiness. Questo è il remix di Pope Scooper. Sentiamo anche SMS con la voce di Rehab e La Vie c'est Fantastique, che poi il grande rocker italiano Vasco Rossi delusa, però questo è il remix degli Usura.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: 490 ha suonato anche Vasco Rossi con Deluse, il remix degli Usura, abbiamo ballato un po' anche noi, gli SMS con Rehab e la vista Fantastic, lei con Looking for Happiness e in apertura invece Paradiso con la sua Vamos alla discoteca. Da Mauro Tonello è tutto, ancora buona mattinata, come sempre già pronti all'orizzonte ci sono loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Company. Radio Company.

0: Hangover, Tayo Cruz qui su Radio Company assieme a Florida, tra l'altro canzone che poi ha dato il titolo, o comunque è stato preso da lì, o comunque in ogni caso si chiamava così, Una Notte da Leoni. Tu sapevi che il titolo originale di Una Notte da Leoni, caro Ale De Biasi, era Hangover?
1: Non lo sapevo.
0: Vedi che non lo sapevi.
1: E anche oggi
0: si impara qualcosa di nuovo. Certo, perché qui in Italia cambiamo sempre i titoli, ci piace cambiarli. Certo, Una Notte da Leoni è abbastanza azzeccato, ma devo dire che Hangover la spiegava bene, quindi in pratica quando avete visto Una Notte da Leoni sappiate che il titolo originale era Hangover 1, Hangover 2, Hangover 3. Film meravigliosi per quanto mi riguarda, perché sono veramente molto molto molto belli. Amici, buongiorno, questa è la Family Radio Company, 6:33, siamo partiti alla grande, dica.
2: La nebbia all'irti colli, piovigginando sale.
0: Ma perché questa poesia?
2: E sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei
0: tini, adesso ho capito perché.
2: Va l'aspro odor dei vini, l'anime a rallegrar.
0: Ma dove l'hai trovata sta roba?
2: Gira sui ceppi accesi.
0: La ricordi?
2: Scoppiettata.
0: Sì, la poesia sì, ma dove l'hai trovata? Chi la recita?
2: Sta il cacciator fischiando.
1: San Martino di Giosuè Carducci.
0: Sì, ho capito che è di Giosuè Carducci e San Martino, certo.
1: Recitata.
0: La recitata da?
1: Maurizio
0: Ravezzi. Ah, ok, così a caso. Cioè, hai trovato il... Ma che? Ma tu lo conosci?
1: No.
0: E allora, ma vedi, allora che domande fai? Sapete perché l'ha messa su il nostro De Biasi? Perché qui, nella sede di Radio Company, stranamente, ma non solo, perché io siamo arrivati verso, cioè nel senso a 10 km anche, credo, dalla radio, ho cominciato a vedere nebbia. Io questa mattina infatti mi sono chiesto, ma dove sono? Che giorno è? Che mese è? Che anno è? Che roba è? Cioè, nel senso, ma avete mai visto la nebbia con 25 gradi ad agosto alle 6:30 del mattino? No, impossibile,
3: ma
0: va bene.
3: Certo.
0: No, io no. Comunque volevo dire una cosa. Ieri, verso le 22:43, tra i messaggi che ci sono arrivati qui su Radio Company, ho trovato un messaggio di qualcuno che... Aspetta che te lo leggo, Ehi, oggi è il compleanno di WhatsApp. Se invii questo messaggio a 15 persone riceverai 200 nuove emoji. Dopo averlo fatto, controlla la tua tastiera. Ma esistono ancora le... No, ma esistono ancora le catene di Sant'Antonio? Quelle famose catene che... Tu non sarai mica uno di quelli che manda le catene in giro,
1: no,
0: vero?
1: No, ma un saluto a mia mamma che lo fa sempre.
0: No,
1: ogni
0: basta! Ragazzi,
1: alle stesse persone.
0: Buongiornissimo caffè anche?
1: Sempre.
0: Anche quelli con le vignette, quelle
1: sempre,
0: un po' strane. Vabbè.
4: Buongiorno
0: anche a lei, signora. Come va? Tutto bene? Allora, siamo qui all'interno dei sommersi. È martedì. Non è più facile del lunedì che abbiamo affrontato ieri. Anzi, mi sento di dire che forse oggi è addirittura più difficile. Il 4 agosto 2026 il caldo è ancora di più. Ieri, ragazzi, giornata proprio micidiale. E appunto, dicevamo, stamattina arrivando in radio nebbia. Ma anche adesso, ma c'è ancora, De Biasi?
1: Sì,
0: leggermente. Ma è follia! Ma c'è qualcosa di sbagliato, c'è qualcosa di profondamente sbagliato in tutto ciò. Amici, aspettiamo i vostri buongiorno 3332688688, se ci siete anche voi, se siete di quelli che stanno lavorando e stanno osservando i propri colleghi andare in ferie, come noi qui in radio, stiamo vedendo turni di gente. È tornato Leo, per esempio. Ma Chicco è ancora via, se non sbaglio,
1: certo,
0: vero?
1: Sì.
0: E Chicco è ancora in ferie. E chi altro è che c'è in ferie?
1: È Carlotta,
0: c'è in ferie, vero? Hai
1: Mauro
0: ragione.
1: Tonello
0: è in ferie, ma tornerà per fare delle date. Lo sappiamo, perché lui lui sta canovista, ragazzi. Non molla mai. Dai, si parte. 3332688688 per i vostri buongiorno. Sentiamo, De Biasi.
4: Mi spiace che non abbiate Carlotta, ma siete forti anche voi.
0: Grazie.
4: Dai.
5: Buongiorno, ragazzi, sempre presenti qua.
6: Buongiorno, Nicola, il topografo operativo. Direzione Arcade.
7: Gianni sempre presente, tutte le mattine, tutti i giorni.
8: Io quest'anno ho appena cambiato lavoro, oggi primo giorno nel lavoro nuovo, quindi quest'anno le ferie le prendo nel Toro Totero.
9: Ultima settimana anche per me.
10: 3 giorni di lavoro e poi giovedì partirò per la California.
5: Tassista!
11: Sulle mani!
12: Io
3: la meta la scelgo in base a quello che sceglie mia moglie, ovviamente, perché sono 12 anni che siamo sposati.
11: Noi andiamo 3 giorni ad Albarella in barca.
12: Il concetto di ferie rilassanti muore in sala parto.
13: E vado per la prima volta in crociera.
14: Sabato si parte, sabato sera, per 1100 km per la Puglia.
15: L'unica cosa è che noi viaggiamo sempre con la nostra roulottina. E attenzione, la nostra prossima meta, forse l'anno prossimo, sarà la Norvegia.
16: Torna Carlotta, torna. Per carità, torna.
0: La volete, Carlotta? Settimana prossima, ragazzi, non vi preoccupate, tornerà in gran forma, ovviamente. Buongiorno amici, come va? Tutto bene? Allora, sono incappato in questa... in questa sorta di post che riguarda i detti, le cose che vengono dette che invece vanno totalmente smentite. Per esempio, la gente non va più al cinema. Non è per niente vero, lo sapete che luglio 2026 è il mese migliore di sempre per il box office italiano? Oltre 61 milioni di euro incassati, un record

0: Sun.
1: Move into the Sun su Radio Company, amici, c'è lo sfigometro.
2: Radio Company.
3: C'è lo sfigometro.
1: Ariete, le giornate per voi sono brillanti e piene di novità molto interessanti. Non ne state sbagliando una. Sfigometro meno 19, rotometro 97%.
4: Prega per noi.
1: Toro, dovete fidarvi del vostro senso pratico, della vostra capacità di vedere del positivo. Solo così riuscirete a superare situazioni stagnanti e bivi fastidiosi. Sfigometro meno 15, rotometro 36%.
5: Uè, canavacciolo!
1: Ma perché? Gemelli, settimana perfetta se volete ampliare i vostri orizzonti, soprattutto sul lavoro. Sfigometro meno 18 e rotometro 94%.
6: Arrivederci!
1: Cancro, alti e bassi energetici da un po' di tempo, ma d'altronde con questo tempo c'era da aspettarselo. 30 gradi di giorno, molti di più anche, 15 di sera, molti di più anche, aria condizionata sempre, ormai avete un'età. Sfigometro meno 8 e rotometro 5%.
7: Senti, fenomeno.
1: Leone, qualche piccolo contrattempo causato dal sole contrario, ma niente paura, tutto risolvibile e soprattutto passeggero. Sfigometro meno 10 e rotometro 11%.
8: Vedi che sei ignorante.
1: Perché? Vergine, guardate avanti, evitate le polemiche sterili, cercate di proiettare verso il prossimo passo e di non focalizzarvi su quello che non ha funzionato prima. Sfigometro meno 13 e rotometro 28%.
4: Prega per noi.
1: È finito,
9: finito?
1: Eh?

0: Esperto vi regala risposte a domande che non sapevate nemmeno di avere. Meglio così, approfittatene. Sfigometro meno 15, rotometro 53%.
1: Vabbè,
0: Scorpione, siete poco reattivi, un po' in confusione, anche i rapporti con i colleghi non stanno andando benissimo. Per fortuna avete voglia e la tenacia di uscire da questo limbo e fare meglio di così. Sfigometro meno 13, rotometro 34%.
2: Un attimo.
0: Sagittario, problemi di comunicazione e irritabilità vi rendono dei pessimi compagni di avventure oggi. Se vi guardate intorno e non vedete nessuno, sapete di chi è la colpa. Sfigometro meno 7, rotometro 3%.
3: Stefano Conte non esiste.
0: Sì che esiste. Capricorno, ricordatevi di ascoltare il partner. Non fate l'errore di pensare solo alle vostre necessità o alle vostre ansie. Solo così riuscirete a trovare un sano equilibrio di coppia. Sfigometro meno 14, rotometro 48%.
4: Oh, senti che bella tranquillità stamattina. Vero? Che siamo tra uomini.
0: Bravo. Acquario, state facendo passi da gigante sul lavoro, non sbagliate un colpo. Se ne accorgono tutti, magari anche chi potrebbe darvi un aumento. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
1: Beh, che dire.
0: Pesci, rapporto con il partner super appassionato. Se siete singoli invece potrebbero esserci incontri molto, molto interessanti nei prossimi giorni. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
1: Mega per noi.
0: E allora De Biasi, se sei stato molto
5: perché
0: attento.
5: Perché mi hai guardato così?
0: E allora De Biasi, se sei stato molto attento, sai bene qual è il segno fortunato di oggi.
5: Ma certo.
0: Qual è?
5: Aspetta, un po' di suspense.
0: Ok, fammi il ragionamento.
5: Se l'ultimo è quello dei pesci.
1: Vabbè, ti ragazzi.
5: E tu mi hai fatto quello sguardo. Mi hai dato proprio quello sguardo. Prima dei pesci, allora sarà l'acquario.
0: No!
5: Come no? Non c'è l'acquario!
0: Ma non hai ascoltato il segno dei pesci?
5: Pesci, hai detto?
0: Ma non hai ascoltato il segno dei pesci?
5: Ma tu mi hai detto acquario!
0: Sì, ma ho detto acquario. Sfigometro meno 19, rotometro 99%. Se poi hai ascoltato quello dei pesci, era sfigometro meno 20, rotometro 100%. Ma De Biasi, io pensavo che tu facessi come fanno praticamente tutti quanti, cioè ascoltare l'ultimo pezzo di conversazione di una persona, prendere l'ultima parola che ha detto e ripetere quella, ma non aver ascoltato niente prima.
5: Mi ero fermato già all'acquario. 99%.
0: Sbagliato,
5: per me.
0: De Biasi. Sbagliato. E ricordati che nel rapporto di coppia non si ascolta mai. Si prende l'ultima parola e si dice: hai detto questo. Dovevi prendere i pesci.
5: E io ascolto sempre.
0: Il segno fortunato di oggi è quello dei pesci, quindi hai sbagliato totalmente. Amici e amiche, bravo De Biasi, avevamo bisogno di questo tengo perché il disco alza volume di oggi non è che sia scelto proprio da voi, ma quasi, perché prima ci avete proposto dei dischi per il disco da cantare ad alta voce. Noi abbiamo riciclato il disco da cantare ad alta voce che ci avete proposto per usarlo come disco alza volume di oggi.
6: Ora alza il volume.

Bohemian Rhapsody, i Queen. Disco scelto da voi da cantare, anzi, disco scelto da voi prima da cantare ad alta voce, ma l'abbiamo messo come disco alzavolume di oggi. La Family.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: mamma, madame, quando sono le 8 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Scontro frontale Spagna-Italia sull'immigrazione, non sapete gestirla, è l'accusa del ministro degli esteri spagnolo, Albares. Replica il ministro degli esteri italiano, i numeri ufficiali parlano chiaro, con il governo Meloni sbarchi crollati, meno 60% solo nei primi sei mesi del 2026, dice Antonio Tajani. E oggi Consiglio europeo tra i ministri dell'interno dei 27 paesi proprio sull'immigrazione. Marco Mancini.
3: La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania.
2: Gli europei per gli sport acquatici di Parigi, 3 medaglie per l'Italia, un argento nel solo libero per Filippo Penati e 2 bronzi nel trampolino sincro e nel team free. Capitano, mio capitano, oggi alle 11 a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del Milan e del calcio mondiale. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: por el mundo. Karol G, Manu Chao, qui su Radio Company. Buongiorno amici, questa è la Family. Pronti per la sigla ufficiale? Tra pochissimo regaleremo anche i biglietti assieme a Due Punti Eventi qui su Radio Company, l'estate 2026.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Come va? Tutto bene? Mica tanto la signora, eh?

0: Carlotta tornerà la prossima settimana in ferie. De Biasi, ho una domanda per te, soprattutto per gli ascoltatori.
1: E ma prima in questo caso cosa si dice?
0: Ma prima la facciate cosa?
1: Ho un...
0: Beh, è un domandone.
1: Così lo dici, proprio...
0: Oh, sondaggione preferito. No, è più, è più un domandone. Ma tu hai mai dormito quando eri in coppia? Adesso sei single, ma quando eri... Hai mai dormito separato?
1: Cioè, dopo aver litigato, dici?
0: Hai mai, in generale, non devi scendere nel dettaglio, no, è mai poco. Successo?
1: No.
0: Sì, hai detto poco, però vuol dire che una volta sarà successo che hai dormito sul divano in un'altra stanza perché magari avevi litigato.
1: Ma durante la notte ritornavo, tipo, ad esempio.
0: Oh, sì. Ritorno romantico.
1: Sì,
0: bravo, è così che si fa. No, perché c'è questo sondaggio che hanno fatto. Allora, la domanda è molto semplice. Dormire separati significa che la coppia è in crisi?
1: Dipende.
0: Dipende, bravo, dipende. Non necessariamente. In un sondaggio americano del 2024 su 2000 adulti, il 29% aveva scelto almeno una volta un altro letto nella stessa stanza o un altro spazio per adattarsi al partner. La domanda comprendeva anche episodi occasionali, quindi non parliamo per forza di camere separate ogni notte. Per esempio, ci sono tantissimi fattori che portano uno dei due nella coppia ad andare a dormire in un'altra stanza. Il russare, per esempio, è una cosa che spesso ti fa anche innervosire, perché cioè tu lo sai che il partner non lo fa apposta, ok? Però nel momento in cui lo sta facendo, sta russando, ti innervosisci perché ti sveglia, perché non riesci più ad addormentarti. Quindi potrebbe essere una soluzione quella di andare in un'altra stanza. Mettimi pure una base, non ti preoccupare che questo drone mi sta mettendo l'ansia. Allora, orari diversi e coperte contese, per esempio, possono essere un altro motivo. Oppure ci sono i bambini che magari vengono nel letto quando sono piccoli, per un sogno, per un incubo, per un motivo o per un altro, vengono nel letto, cominciano a mettersi in posizioni stranissime, tipo in orizzontale sul letto, non ci stai più, vai a dormire sul divano in un'altra stanza. Amici e amiche, a voi è mai capitato di andare a dormire nella stanza a fianco, ma per qualsiasi motivo, poi il motivo vedete voi se raccontarcelo o meno, anche per un litigio, oppure perché il partner russava, oppure perché è arrivato il bambino, oppure perché semplicemente il sonno è più tranquillo quando non siete a fianco al partner. Magari il partner è uno di quelli che si muove tantissimo durante la notte, anche quello è un motivo per cui andare a dormire in un'altra stanza. A volte non lo si fa con cattiveria, certo farebbe piacere dormire col partner, a volte non lo si fa appunto con cattiveria, lo si fa semplicemente perché abbiamo bisogno di dormire almeno quelle 7-8 ore per stare bene il giorno dopo e per non sragionare. 333 2688 688.

Big Mama, ora siamo pronti per regalare due accrediti per gli All McKees Earth, Wind and Fire Experience. Non è facile da dire, ragazzi, questo gruppo, porca miseria. Allora, saremo

0: tutte le info su 2.eventi.com oppure i biglietti su Ticket One. Attenzione, perché però adesso regaliamo due accrediti. De Biasi, devi inventare una parola. Sei tu, eh? Sei...
1: Proviamo, dai.
0: Proviamo. Allora, vi ricordo ancora, 10 agosto, Piazza Cardi, Asiago, vi aspettiamo lì. Adesso vi regaliamo due accrediti. Dovete inviare la parola magica che vi darà il nostro Ale De Biasi al 333-2688-688. La parola magica è...

0: Ti al telefono con noi c'è Lisa. Ciao Lisa.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno, Lisa dalla provincia di Treviso. Come stai? Che fai?
1: Tutto bene, sto andando in ufficio per gli ultimi giorni di lavoro.
0: Ultimi giorni vuol dire fino a venerdì?
1: Esattamente.
0: Ok, e poi ferie, vai da qualche parte?
1: Ci sono, sì, 2 settimane che mi aspettano di mare. Non vedo l'ora.
0: Dove vai di bello?
1: Ah, nelle nostre coste qui, okay. In provincia di Venezia.
0: Ok, molto bello, ma sì, tanto abbiamo l'acqua molto molto bella, le spiagge molto molto belle. Senti, allora, chi ci porterai a questo concerto?
1: Il mio compagno.
0: Perfetto, allora noi vi aspettiamo lì, ti raccomando, vabbè, allora a parte il fatto che insomma Asiago, località stupenda, poi tra l'altro si prende, c'è anche un po' di fresco, quindi ne vale la pena sicuramente, vi invitiamo ad arrivare un pochino prima, ci saremo noi di Radio Company, ci sarà il DJ Luciano Gaggia a fare da apertura e poi ovviamente il concerto degli All Mac Keys Earth, Wind & Fire Experience, d'accordo? Ti aspettiamo lì, Lisa.
1: Benissimo, perfetto, grazie.
0: Ciao,
1: ancora, buona
0: un
1: giornata.
0: Abbraccio. Ciao.

0: quando si dorme separati. Ci possono essere tanti motivi per cui si dorme separati, è normale, magari perché uno russa, magari perché ci sono i bambini. Le motivazioni magari le sapete voi. Dormite separati o dormite ancora insieme? Vi è mai capitato di dormire separati? Quali sono le motivazioni? 3332 688 688. Radio
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Mortoro, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia. Chase
7: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare

0: impeccabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

0: su Radio Company, amici, ancora buongiorno, questa è la Family fino alle 9. Allora, motivazioni per cui si può dormire separati o al di là delle problematiche di coppia che ogni tanto possono succedere, anche quando si litiga, ogni tanto uno dei due dorme sul divano, forse di più l'uomo, De Biasi, confermi?
1: Anche la donna, dai.
0: Dipende, sì, infatti. Buongiorno,
1: dormo. È comodo il divano,
0: Sì, dipende da che divano. Tu hai avuto dei problemi alle cervicali per un bel periodo dormendo sul divano, quindi non lo so, dipende molto dal divano. Buongiorno, dormo con mia moglie da 20 anni, neanche quando uno di due aveva il Covid abbiamo dormito divisi. Ecco, il Covid è stato un problema sicuramente, perché quando c'era, giustamente qualcuno ha dormito separato, come Stefania che ci dice: purtroppo a noi è capitato durante il periodo Covid, mio marito era positivo, io dovevo andare a lavorare, abbiamo separato gli spazi per un po', ciao da Stefania, ci sta. Poi c'è chi ci scrive: purtroppo è il mio problema, io già da tempo dormo in un'altra camera e puntualmente vengono a svegliarmi perché mi sentono russare dalle altre camere, quindi neanche dormendo separati riuscite a risolvere il problema, ciao Roby. Poi
2: io vado direttamente fuori la panchina che ho fuori casa, soprattutto adesso che fa caldo.
0: Allora, sapete che ora questa è una cosa che succedeva, adesso ci sono i climatizzatori, però anni fa era una cosa che capitava di andare a dormire in terrazzo fuori per il caldo. Sì, capitava, De Biasi. Poi
3: il partner vuole dormirti sempre addosso.
0: Sì, col caldo un po' fastidioso.
3: Il partner che legge e tiene la luce accesa.
0: Sì.
3: Il partner che guarda fino a tarda ora
0: la
3: lo
0: TV.
3: Schermo del telefonino.
0: Anche. Cioè, queste sono le motivazioni per la quale lui non dorme col proprio partner.
1: Esatto, sì.
0: Vabbè, ci sta. Ma è vero, poi c'è chi, per esempio, io ho la tendenza ad tenere la TV accesa in camera, ma non tanto perché mi interessi, magari a volte semplicemente sto guardando anche qualcosa che non mi interessa, ma mi concilia il sonno, ok? La mia fidanzata un pochino meno, quindi magari a lei disturba, a volte allora si dorme, cioè magari dopo uno torna a letto più tardi, non lo so, comunque a volte magari uno rimane in sala, in salotto, davanti alla TV, sul divano a dormire, perché giustamente poi se no si disturba il partner. Ci sono tante motivazioni, le vostre le vogliamo sapere, messaggi vocali scritti 333 2688 688.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angeli da Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore qui su Radio Company. Allora, amici, abbiamo appreso dai commenti
2: sì?
1: sui social.
2: Ciao.
1: Che Viviana è milionaria.
2: Proprio, guarda. Mi sto ammazzando dalle risate.
1: Sì, molto bello.
2: Sì, stiamo vedendo i commenti sotto il video, il reel di
1: esatto.
2: Camera Kiss.
1: Sono in collaborazione con te?
2: In questo caso no, ancora caso... no. Però secondo me ne arriveranno altri e probabilmente mi metteranno in collaborazione.
1: Allora, dicevamo ieri che tu hai partecipato a Camera Kiss.
2: Sì, questo Tinder Live,
1: sì,
2: una sorta di
1: esatto,
2: di
1: dove
2: dating.
1: Tra l'altro la parte più bella è che devi tirare queste bicchierate d'acqua in faccia a chi rifiuti. È la cosa più bella che ci sia. E a quanto pare Viviana ha ricevuto commenti di qualsiasi tipo sotto.
2: Sì, in particolare per quanto riguarda l'hotel, la vita da Viviana, vedi. Ma loro che ne sanno di quello che abbiamo combinato noi qui a Radio Company. Ma adesso inizieranno a seguirci
1: sì,
2: anche loro. Comunque si stanno chiedendo quanto pago, quanto spendo, se ho la donna delle pulizie, se ho la colazione in club.
1: Sei milionaria.
2: Fantastico.
1: Ma lo sappiamo tutti che d'altronde era Pisarda dal centro di Roma. Centro, Roma centro. I soldini, il grano.
2: Vista
1: Colosseo. Certo,
2: capito,
1: certo.
2: Scusate.
1: Amici, vi lasciamo con Viviana e ovviamente Company Mattinè. Noi ci sentiamo domani mattina dalle 6:30 puntuali. Grazie De Biasi.

0: Le 9 in punto, ciao amici.
1: Ciao zio.
2: Radio Company Time.
0: Breaking news. La crisi di Ceuta, parzialmente rientrata, alimenta lo scontro tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annuale e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari. I droni di Kiev tornano a colpire la periferia di Mosca, 5 morti e 6 feriti, e si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino intercettato dalle difese aeree ha provocato 7 morti, tra cui 3 bambini, e una quarantina di feriti, tutti bagnanti. Terroristi è l'accusa di Mosca a Kiev. E raid russi hanno colpito Sumi, un morto e diversi feriti. È tutto da Nicola De Muro.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: Ma buongiorno, dai che ci siamo anche oggi live in diretta in carne ed ossa, solo per voi matti del matinè che proprio come noi magari siete al lavoro in questo momento oppure siete in vacanza, ci state ascoltando da qualche località meravigliosa in questo martedì 4 agosto. Ragazzi, è martedì, quindi è quel giorno un po' così, un po' senza senso, a cui dobbiamo dare noi un po' di pepe, un po' di sale, un po' di condimento. Non è lunedì, non ci possiamo troppo lamentare, mi dispiace, ma non è neanche mercoledì, domani quando saremo on top dello scivolo, quando già il weekend sarà lì all'orizzonte, pronto per essere vissuto. Sì, poi voi protagonisti domani con la corrida. Abbiamo già un matto del mattino che vuole dirci qualcosa? Sentiamo.
1: Buongiorno Dado Company.
0: Buongiorno.
1: Viviana.
0: Sì.
1: Quando ci lo porta a fare un bel viaggio a tutti quanti?
0: Quando?
1: 3-4 jet privati e ci andiamo bello a fare un bel viaggio.
0: Bello, bello.
1: Un mese in Caraibe, un mese alla Hawaii.
0: Magari.
1: O il mio Nepal.
0: Pure in Nepal vuoi andare? Vedi che l'ho capito, questo weekend, lo scorso partenopeo vissuto tra Napoli e Benevento, mi ha fatto capire anche il vostro dialetto. Uè uè, va bene, dai, vi ci porto con quel jet privato, ragazzi, vivo in hotel, però insomma, dai, non è che proprio, come stanno dicendo in tanti, i soldi mi escono da tutte le parti, magari.
2: Potrei confermare io che non è vero.
0: Ecco, confermalo per favore, dillo.
2: Lo dico.
0: Non è vero, c'è della ricchezza, anzi della povertà mascherata da ricchezza.
2: Brava.
0: Maschero molto bene, questo è sicuro. La vita da Viviana comunque l'abbiamo fatta, vedremo se ce ne sarà un'altra. Adesso la musica, Bruno Mars, On My Soul su Radio Company.

Alessandro Bizrap, Baby Hello su Radio Company. Allora, Matti del Matinè, visto che parlavamo di riccanza, vorrei sapere da voi se domani vi svegliaste e guardando il conto vi rendeste conto di essere ricchi, così improvvisamente, di botto, senza senso, qual è la prima cosa che fareste? Un po' da sboroni però, cioè, della serie, cavolo, da che ero povero a merda, adesso sono diventato ricchissimo, faccio una cosa proprio eclatante. Beh, io andrei a vivere in hotel con piscina termale. Ah, lo faccio già, no?

0: Sboroni, cioè che tutti vi notano a un certo punto, la prima cosa che fareste se, così immaginando, diventaste ricchi di botto? Quindi è pure una cosa, secondo me, che ti dà un po' di allucinazione, cioè ti dà una bella botta in testa per cui potresti davvero non capirci più niente. Bisogna stare attenti, se mai succedesse. Non succede, ma se succede. 333-2688-688, messaggi vocali dei matti del matinè. Tra poco
1: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.

0: Latina in giro per l'Italia che ci state ascoltando anche oggi in questo 4 agosto veramente caliente. Per quanto da noi, da queste parti, ragazzi, c'è la nebbia. Il 4 agosto davvero non me l'aspettavo, ma che evidentemente è la condensa, troppa umidità. Io sono Viviana, ciao a tutti, ci state mandando messaggi e vocali per quanto riguarda la ricchezza improvvisa. Allora, se diventassimo ricchi così dall'oggi al domani, cioè oggi poveri, normali, persone comuni, domani ci svegliamo con il conto strapieno, strabordante, veramente a tanti tanti zeri, e cosa facciamo? Qual è la prima cosa che facciamo da sboroni? Però sentiamo un po' voi, i vostri
1: quella,
0: vocali.
1: Buongiorno,
0: ciao, se buongiorno.
1: Se ricco domani mattina, ma ricco,
0: sì?
1: La prima cosa che faccio è portare la partita IVA che ho in camera di commercio,
0: sì?
1: E gli dico: tenetevela, ve la regalo, lascio il posto a qualcun altro. Ciao,
0: adios,
1: buona giornata.
0: Ma ciao, proprio eccola, prendetela, prendete e mangiatene tutti di questa partita IVA, pochi in realtà, cioè i soldi, giusto lo Stato, e quindi tu te ne liberi. Questa è la prima cosa che faresti. E ancora,
2: ciao Vivi,
0: ciao.
2: Andrei subito in agenzia viaggi e prenoterei la crociera che fa il giro del mondo, che stai via 3 mesi, ok? Sì, sì, altro che sborone.
0: Grazie, mua, anche a te. Quindi tu vai proprio, parti per la tangente. Addio, mollo tutto e me ne vado, mi faccio il giro del mondo. Anche io farei questo. Certo, pure la partita IVA, che solo rogne, non è male lasciarla a qualcun altro in eredità. E ancora,
3: la prima cosa che faccio, sì, se domani mattina mi sveglio ricco, è faccio la spesa senza guardare i prezzi.
0: Ma che carino, capito? Lui, cioè, non è che dice mi compro il supermercato, cosa che farebbe il vero sborone. No, lui va a fare la spesa, ma i prezzi non li guarda, perché comunque ce lo ricordiamo da dove veniamo, dalla povertà, e quindi non riusciamo poi a essere sboroni veramente, secondo me, alcuni di noi all'inizio, altri invece proprio se comprano tutto.
4: Io chiamo la banca perché c'è un errore.
0: Che errore c'è?
4: Sono ricco domani mattina.
0: Se...
4: la chiamo subito.
0: Vabbè, ricordati degli amici. 333-2688-688. Messaggi, vocali. Domani vi svegliate ricchi, così dal nulla, debotto, senza senso. La prima cosa che fate e che comprate, però da sboroni, cioè voglio una roba che proprio vi si deve notare. Adesso c'è Giselle con Dimanche mi depile. Quindi vuol dire che domani mi depilo, forse.

0: Alfa, buon vento su Radio Company. Oggi ci piace sognare e ci state mandando tantissimi messaggi per quanto riguarda il fatto di svegliarsi ricchi così di botto senza senso. Domani ci svegliamo improvvisamente, abbiamo un conto che fa paura per quanti soldi ci sono dentro. La prima cosa che facciamo però da sboroni, ci vogliamo far notare, lo vogliamo far capire che siamo diventati ricchi. Come? La prima cosa che ci viene in mente che faremmo, qual è? Sentiamo voi.
1: Buongiorno,
0: Matti.
1: Radio Company.
0: Ciao, buongiorno.
1: Porti un po' ammalato, ma va bene così.
0: Vai.
1: Probabilmente se mi svegliassi ricco andrei a comprare intanto la mia macchina dei sogni.
0: Ecco.
1: E accontenterei anche mio papà con la sua macchina dei sogni e poi prenderei un bel volo per le Bahamas per tutta la mia famiglia.
0: Figo, beh, ci sta, dai, due macchine dei sogni, quindi su macchine di super lusso, e poi un bel viaggio al mare in una spiaggia, insomma, meravigliosa, di quelle proprio da sogno. Quindi bello, mi piace quello che faresti tu. E ancora,
2: io mi compro un bel elicottero, ecco. E tutte le volte che mi devo spostare lo uso.
0: Bravo.
2: Anche per fare 2 chilometri.
0: Ma che ci frega dell'inquinamento, tanto peggio di così. Anche se devo andare a buttare la spazzatura di fronte, io prendo comunque il jet privato. Questa è una cosa proprio da sborone, però proprio da sborone.
3: Sono Viviana.
0: Ciao.
3: Allora, indifferenza è la miglior cosa. Se divento ricco continuo a fare il mio lavoro, il mio mestiere, e ogni 3 mesi mi faccio un viaggio, mi prendo una settimana e vado via,
0: vabbè.
3: A posto, mi prendo una macchinetta così nessuno si accorge di niente. Mi prendo
0: bandino.
3: Una casa in montagna, una in mare,
0: vabbè,
3: nessuno si accorge di niente. A posto.
0: Cioè, zitto, però un bel po' di cose ce l'hai dette. Casa in montagna, casa al mare, che già non è niente male come cosa. Però show, non lo diciamo. La macchina quella un po' sgangherata, così la gente non si accorge. La vuoi un po' buttare in caciara. Abbiamo tempo per un altro, vai. Sentiamo.
4: Ciao Bibi,
0: ciao.
4: Buongiorno. Entro nella mia azienda, divento il proprietario,
0: sì.
4: Io una volta che sono diventato proprietario la brucio,
0: no!
4: Brucio l'azienda e poi
0: no!
4: Basta, sarai felice così,
0: okay.
4: Così prendi i soldi dell'assicurazione pure.
0: No, no.
4: Buona giornata.
0: Vabbè, scusa, tu hai vinto, ci hai fatto molto ridere, non succederà mai, però l'idea di te che ti compri l'azienda così gli dai fuoco e te ne vai ci fa ridere, non succede per fortuna.
5: Radio Company Matinée. I matti del matinè d'estate.
6: La crisi di Ceuta, parzialmente rientrata, alimenta lo scontro tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annuale e nei primi 6 mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari. I droni di Kiev tornano a colpire la periferia di Mosca, 5 morti e 6 feriti, e si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino intercettato dalle difese aeree ha provocato 7 morti, tra cui 3 bambini e una quarantina di feriti, tutti bagnanti. Terroristi è l'accusa di Mosca a Kiev. E raid russi hanno colpito Sumi, un morto e diversi feriti. È tutto da Nicola De Muro.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
7: Spot. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Company. Company Disc. Company Disc.

0: Davis Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

amore, magari potete trovare la donna o l'uomo dei vostri sogni andando in vacanza, oppure il flirt estivo, ma che ce ne frega. L'importante è che sia un'estate bella in cui stiamo bene e che riesca poi a ricaricarci per l'inverno, per l'autunno, perché ora ci lamentiamo tanto del caldo, poi però vi voglio vedere quando ricomincerà il freddo, come rimpiangeremo questa stagione in ogni caso, che poi ci dicono quelli bravi che rispetto a quelle che verranno, io ve lo ricordo, sarà una delle più fresche. Ah, ma come si stava freschi nel 2026, diremo tra 10 anni. Matti del mattinè, ragazzi, adesso ho un messaggio importante per tutti voi. Ci avete mai fatto caso? Quante volte al giorno diciamo la parola adoro? Adoro il caffè appena sveglio, adoro una cena tra amici, adoro andare al mare. Ed è proprio da questa parola che nasce la nuova hit di Cadoro, la storica catena di supermercati del Nord-Est. Da oltre 60 anni, vicina alle famiglie, con qualità, freschezza e convenienza. Ve ne facciamo ascoltare un assaggio.

piaciuta? La versione completa è disponibile su YouTube e sui canali social di Cadoro. E naturalmente la sentirete anche nella campagna di Cadoro qui sulle nostre emittenti.

0: nostra trasmissione di questo martedì, ma prima volevo condividere con voi una decisione un po' controcorrente. Andiamo al ristorante Trippa a Milano, di cui Diego Rossi è chef e patron. Cosa ha deciso? Ha deciso che due star del menù, ovvero il vitello tonnato e le tagliatelle burro e parmigiano, non saranno più in carta, cioè le ha proprio tolte, basta, non si possono più mangiare. Questo perché? Perché la gente va lì solo per fotografarli. Ci sono ristoranti che fanno a gara, no? Per avere piatti instagrammabili. Lui si è rotto le scatole delle persone che vanno lì, dei clienti che stanno in continuazione a fotografare questi piatti, e ha deciso di levarli, anche perché è successa una cosa, ovvero due clienti sono arrivati, hanno chiesto appunto vitello tonnato e tagliatelle burro e parmigiano, che però erano terminate, quindi hanno dovuto scegliere altro e sono rimaste deluse, perché su Instagram avevano visto quei piatti e volevano quelli, e quindi hanno detto, ma cioè lui ha detto, ma che è questa roba? Cioè addirittura influenza non solo la scelta dei piatti il social, ma anche l'esperienza, che poi alla fine diventa deludente a causa del fatto che tu hai visto una foto e speravi di poter assaggiare quel piatto lì. Quindi no foto, mi dispiace, o mangiate e basta, o meglio che non entrate. Posso dire, da una parte sì, almeno uno si gode pure un attimo un bel piatto senza star lì a fare 18.000 foto da mettere per far rosicare gli altri, che tanto voglio dire, se ci vanno, cioè, se la mangiano, se la guardano, cioè dov'è la vera esperienza, dov'è il sentire, l'odore, il gusto, è tutta un'altra storia. Quindi io sono con lui, approvo questa scelta. Noi abbiamo finito per oggi, quindi ci salutiamo tra poco, un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company, state con noi.
1: Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: Casa, rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Dai, Flamenco Paranoia, il nostro successo del presente, dal passato, King con The Taste of Your Tears. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà mercoledì, saremo a metà settimana on top dello scivolo, già in direzione weekend, che per tanti di voi significa ferie, vacanze, ozio, fancazzismo, e poi domani voi, matti del mattino e protagonisti assoluti con la corrida che torna, freddure a gogo, non vediamo l'ora di rinfrescarci. Anche oggi, a dir la verità, me ne avevate già mandata una, vediamo se poi domani riusciamo a recuperarla. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il ministro degli esteri spagnolo Albares ha criticato l'Italia alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno europei. Albares ha accusato il governo Meloni di non essere all'altezza della crisi migratoria, definendo la sua posizione irresponsabile. All'Italia piacerebbe riuscire a risolvere la situazione di Lampedusa come la Spagna ha fatto a Ceuta, ha dichiarato. Il Viminale ha replicato affermando che con il governo Meloni gli sbarchi sono in calo. La discussione arriva in un momento delicato con l'Unione Europea che cerca soluzioni comuni, oggi appunto vertice UE in videochiamata. Iran e Oman sono vicini a un'intesa per regolare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Secondo il New York Times, l'accordo prevede che le navi in entrata nel Golfo Persico seguano una rotta sotto controllo iraniano. Le navi in uscita invece navigheranno su un percorso più vicino alle coste omanite. Fonti iraniane hanno specificato che l'intesa includerà tariffe di servizio destinate a coprire l'impatto ambientale delle attività marittime. Un attacco di droni ucraini ha colpito una zona industriale alla periferia di Mosca, causando la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Diversi incendi sono scoppiati nell'area e sono stati domati dai vigili del fuoco. La notizia arriva dopo un'altra giornata di intensi bombardamenti da entrambe le parti. In precedenza un drone ucraino si era schiantato vicino alla località balneare di Galdin sul Mar Nero, provocando 7 vittime. Altri attacchi ucraini sulla Crimea e nella regione di Belgorod hanno causato ulteriori vittime civili. Sul fronte opposto un raid russo su Kryvyi Rih ha ucciso 3 persone. Il prezzo medio del gasolio self-service, e torniamo in Italia, sulle strade nazionali supera nuovamente la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,100 euro. Si tratta del dato più alto registrato dallo scorso 29 luglio, poco dopo l'introduzione del taglio delle accise che aveva ridotto l'imposta sul diesel di 17 centesimi per un breve periodo. La benzina self-service invece rimane stabile a 1,999 euro al litro. Questi dati dell'osservatorio prezzi del Ministero dell'Industria. Un auto articolato ha preso fuoco stamane in una piazzola di sosta sulla 28 in direzione Porto Gruaro tra Fontana Fredda e Porcia, Pordenone. L'incendio è divampato poco dopo le 10. Fortunatamente non si registrano feriti. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo sganciando la motrice dal semiremorchio. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Chiuso il tratto autostradale per consentire spegnimento e messa in sicurezza. Lo sport nuoto in acque libere, la nazionale italiana a Parigi per i campionati europei. Stamattina la 10 km maschile con Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli. Alle 14.30 la gara femminile con Ginevra Taddeucci, Linda Caponi e Giulia Berton. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: non ce la fai, lo sapevo, non ce la fa, non ce la fa.
1: E another e 50 per oltre conto. Amici e amiche, buongiorno.
0: Scusate. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dopo vi spieghiamo tutto. Sigla.

0: tutto tribale.
1: Scusa, ma perché io apro WhatsApp come prima cosa, adesso appena acceso il microfono e arriva questa frase? Io non uso la carta igienica alla camomilla, già soffro di intestino pigro, se poi mi si addormenta alcuno è finita.
0: No, ma ancora no! Basta, non diamo più voce.
1: Dai, Giulie,
0: Non diamo più voce a questa cosa, veramente.
1: Allora, dobbiamo fare assolutamente un doveroso saluto a quella che probabilmente è la causa della mia ridarola di questa mattina.
0: Sì.
1: Salutiamo Giacomo Carraro.
0: Caro.
1: Non tanto Carraro.
0: No, dico caro Giacomo Carraro.
1: Non tanto perché ci sta simpatico quanto
0: no,
1: perché
0: ci sta anche simpatico purino.
1: Perché ci ha portato un sacco di brioche. Lui ha aperto da 2 mesi un posto che si chiama l'Officina del Dolce,
0: mamma
1: in
0: mia.
1: Provincia di Vicenza.
0: Sì, a Grisignano, mamma
1: cose,
0: che buona.
1: Cose buonissime, ma io non sono abituata. Io faccio colazione con molta calma, con le mie cosine, tutte pipizzane,
0: sì,
1: eccetera. Io non sono abituata a 8 brioche
0: neanch'io.
1: Buonissime.
0: E soprattutto a mangiarle tutte.
1: Quindi
0: siamo come i bambini.
1: E quindi
0: presente,
1: come...
0: non dare gli zuccheri ai bambini la sera, se no ti distruggono,
1: è vero,
0: a casa. È così.
1: Vero, va bene. Detto tutto, stiamo cominciando. Buongiorno, io sono Giulie Pego, c'è Leo, c'è Martino, fino alle 13 andremo avanti e cominciamo che è meglio.
0: Sì.

0: brioche.
1: Brioche, ragazzi, di quelle proprio belle, quelle giganti, quelle sfogliate giganti. Bene, buone, buone.
2: Sì, sì, sì, sì. Giuli, ti prego, no, non fare queste battute, te,
1: no,
2: dai.
1: No, no,
0: ha parlato lui, che ha appena detto Giuli, ti prego. Veramente.
1: Che paura. Allora, comunque non c'è solo l'elemento zuccheri in tutto quanto per questa spumeggiante mattinata, ma
0: non ho neanche dormito, capito? Quindi ecco, anche carenza di sonno. Non ho dormito per colpa di un fantasma stanotte.
1: Ah, così, vabbè, insomma, spero che vi siate chiariti.
0: Non ancora, non ancora, perché me la sono fatta sotto, ma magari poi ne parliamo. Okay, approfittiamo di questo picco di zuccheri, perché poi tra mezz'oretta cala e sarà una puntata di merda. A tra poco.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Quinz, Fabio De Magistris e Victor con J'adore. Alle 11:22 calo di zuccheri è arrivato, adesso siamo più tranquilli.
1: Siamo tranquilli, sì.
0: Siamo tranquilli.
1: Eravamo un po' esagitati, ma anche perché effettivamente vogliamo capire questo tuo incontro, questo tuo scontro con un fantasma stanotte.
0: Paura, cioè, adesso, ecco, perché... una paura di quelle.
1: Cioè tu sei rimasta tutta la notte con l'occhio sbarrato così?
0: Allora, fatta la nanna, ok?
1: Sì.
0: Da un certo punto.
1: Te la ricordi la canzoncina fatta la nanna coscine di pollo?
0: No,
1: che si
0: no.
1: Cantava ai bambini.
0: Sono
1: fate
0: giovane.
1: La nanna coscine di pollo.
0: Sono giovane,
1: perché
0: Leo.
1: Coscine di pollo, vabbè, non importa.
0: Va bene. Tutto questo per dirvi, amici e amiche, che secondo me questa notte ho avuto...
2: Cosa sta succedendo?
1: Allora, certo, scusateci.
0: Anche Martino ha usufruito delle brioche stamattina, quindi siamo tutti un po' così.
1: Mamma
0: no,
1: mia.
0: Vabbè, non ce la posso fare
1: allora,
0: oggi.
1: Fantasma.
0: Fantasma, sto dormendo, mi sveglio di soprassalto per rumore di stoviglie che vengono dalla cucina. Dico, vabbè, sarà stato nel mio sogno. Sai quando ti svegli di soprassalto per un rumore, in realtà era solo nella tua testa.
1: Sì.
0: Però il brivido, quello era vero.
1: La paura.
0: Quello l'ho sentito,
1: freddolino.
0: Quel freddolino. E allora sono stata un pochino con l'occhio sbarrato. Che paura, Martino. Sono stata un po' con l'occhio sbarrato ad aspettare. Passano una ventina di secondi, succede di nuovo. Paura.
1: Ma non è che c'era qualcuno che lavava i piatti?
0: Ma
1: tipo,
0: magari
1: il fantasma golf.
0: Ma magari sono stata, fatto sta che sono stata lì, non mi sono mai più riaddormentata, anche perché mi scappava la pipì.
1: Ecco, altro
0: e
1: altro
0: io genere. Col cavolo che mi alzo.
3: Ma non ti sei alzata per andare a vedere?
1: No,
0: sei pazzo.
1: No, ma è un fantasma, non
0: sei
1: è che qualcuno che puoi stendere
0: alzo.
1: Con una mazza da baseball.
0: Ma cioè... tu sei Martino di quelle persone
1: film.
0: Che sentono un rumore in casa e si alzano e vanno a vedere?
3: Sì.
0: Ma siete proprio... No, l'unica cosa sana da fare e funzionante è mettersi sotto le coperte,
1: certo,
0: fino alla fronte.
1: Certo, sì, perché la coperta è praticamente... I fantasmi hanno paura delle coperte.
0: E il fantasma arriva,
1: famoso.
0: ucci, adesso ti... Ah no, è sotto le coperte,
1: posso
0: non posso.
1: Chiederti una cosa? C'erano 42 gradi stanotte, la coperta?
0: Infatti ho sudato come un cane, orribile, mi scappava la pipì, ma non avevo il coraggio di alzarmi
1: Bella.
0: Per andare a farla, perché ho detto metti che lo trovo lì, me lo mangio sotto. È stata una nottata orribile. Quindi questo in preda a tutta una serie di cose.
1: Allora tra poco vi faremo sapere ovviamente cosa diceva il fantasma quando ti ha vista in queste condizioni. Sono andata a gambe.

0: Kesha con One Day in Your Life qui a Company Snack. Giulio Pego, Leo, DJ M.
1: Lui che ci ha scritto è uno di noi, cioè? Anzi, sei come me. Scrivi: io se sento un rumore la notte vado a vedere quando è giorno. Che è esattamente quello che ho appena raccontato a Leo e a Martino qui fuori onda. Ho detto, vabbè, mi hanno detto, poi cosa è successo? Non lo so. La mattina, con la luce del sole, certo, quando ho aperto le finestre, giù c'era gente, in casa c'era luce, sono andata a controllare che fosse tutto a posto. Il problema era che effettivamente era tutto a posto. Quindi da dove sono venuti sti rumori di stoviglie?
0: Boh. Non lo so, sei andata a vedere le stoviglie?
1: Sì, ho controllato tutto.
0: Quindi, okay.
1: Che paura!
0: Mamma mia! Allora, in tutto questo c'è qualcuno preoccupato, ma alla fine hai fatto la pipì.
1: Stamattina,
0: ecco, perfetto.
1: 8 ore di pipì, perché era tutta quella che tenevo.
0: Sei svegliata gialla, praticamente. Va bene, qualcuno
1: aiuto,
0: conferma il fatto che il fantasma abbia detto: ma dove sono capitato? Questo c'è anche questa
1: comunque
0: cosa,
1: abbiamo un sacco di storie carine da raccontarvi, che noi ci stiamo raccontando adesso, ma vogliamo raccontare anche a voi, tipo quella del fantasma severo.
0: Mamma mia. Comunque, se volete raccontarci cose vostre, il numero è sempre 333-2688-688, insomma, cose a volte, insomma, che avete scambiato per.
1: Sì,
0: ecco.
1: Ci fermiamo qualche istante e vi aspettiamo.
2: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Chase
4: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Mozilla. Alle 11.41 ancora buongiorno amici e amiche, state ascoltando Snack. Allora, c'è chi dà giustamente una spiegazione razionale ai rumori che ho sentito questa notte.
1: Buongiorno, poi scoprirai naturalmente che sono dei micro terremoti, in Veneto magari capitano anche, e tu hai le stoviglie appiccicate, no. E il rumorino si sente perché vibrano le stoviglie, anche se tu non senti la vibrazione perché è leggera, però ci sono i micro terremoti che non vengono neanche rilevati dai sismometri, non lo dicono neanche quando ci sono quelle cose lì.
2: Sì, ma guarda che comunque non è così assurda come teoria.
0: No, non è assolutamente non è assurda, ma il rumore era troppo forte.
2: Ah, ok, quindi...
0: cioè, nel senso, non ha tremato la casa, possono mai tremare così tanto le stoviglie? Non era un...
2: era un crocron.
0: Era come se avessi, che cavolo ne so, una schiscetta con dentro tutta una serie di posate e qualcuno che la shakera, capito?
2: Ah, ok, magari avevi un corso di percussioni o del salsa merengue al piano di sotto,
0: essere.
2: Una cosa del genere.
0: Può essere.
2: Poi c'è un'altra teoria. Leonora scrive: ciao ragazzi, la cosa è evoluta nel tempo. Fino a qualche anno fa sprofondavo nella coperta, anche se avevo un caldo bestia, e aspettavo la mattina terrorizzata. Ora invece mi dico sempre che nei film horror sarei la prima poraccia a morire. Quando sento un rumore in casa mi alzo di scatto e vado a vedere se è tutto a posto, anche scalza. Bella idea. PS, ok, ci fate sempre molta compagnia in ufficio, ci impedite di strangolare chi fa domande sbagliate il 4 di agosto.
0: Prego,
2: grazie mille,
0: allora,
2: Leonora.
0: Prego. Anche se qua ci sarebbe veramente un'altra grandissima parentesi da aprire e un'altra teorie a riguardo su chi muore prima nei film horror.
2: Sì.
0: Cioè, hai più probabilità di morire se ti alzi e vai incontro all'eventuale fantasma o creatura o persona. Oppure magari... Sì?
3: Ho sbagliato.
0: Il fantasma. Oppure se magari lasci andare avanti gli altri e tu intanto ti nascondi.
2: È come quello: ragazzi, ci stanno inseguendo, chiudiamoci in cantina. Bravi.
0: Peggio ancora: ragazzi, dividiamoci. No,
2: bravi,
0: non
2: sì,
0: si fa.
2: Uno da solo, via. Mamma mia, poi alla
0: che
2: fine
0: paura.
2: È quello che viene pagato meno perché fa due scene del film e basta.
0: Sai cos'è? Il cameraman non muore mai nei film horror. Quindi la prossima volta, nella notte, appena senti un rumore, prendi la telecamera e ti riprendi.
2: Efficiente. Perché?

0: Steps qui a Company Snack. Allora, ci sono delle altre teorie, delle altre cose.
1: Come scacciare il fantasma.
0: O la paura anche, no?
1: Sì.
0: Perché poi è quello.
2: Jolie!
0: Basta.
2: Portali la brioche il fantasma, che stasera torna sicuramente.
1: Pure.
2: Mi raccomando. Ciao, ciao.
1: Pure premiarlo, perché mi viene,
0: certo,
1: a far paura. A meno che, come si fa con Babbo Natale o Santa Lucia e l'asinello, gli metti sul piattino con la brioche, con il bigliettino, guarda, mangia pure, poi esci, non farmi paura.
0: Ok, o se no non tornare a mani vuote, cioè almeno portami qualcosa.
1: E comunque avrei una teoria, anzi gli ascoltatori hanno una teoria più plausibile, probabilmente, sul fantasma che è venuto a trovarmi questa notte.
0: Sarebbe?
1: Che ha fatto rumore di stoviglie. Era Leo che voleva svuotare il frigo.
0: No. Allora, no, a parte il fatto che io ho un'etica in queste cose, lascio sempre qualcosa dentro il frigo, non lo svuoto mai, perché non si sa mai che venga la fame successiva. E quindi sì, non mi tengo
1: mai un
0: futuro cieco. Però voglio dire, non vale. Io mangio poco.
1: Ti lascio le cosine fuori, così almeno non fai confusione.
3: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Coca-Cola, il nostro successo del presente, dal passato siamo andati al 1985 con Grace Jones, Slave to the Rhythm.
1: Allora è arrivato questo messaggio a proposito di esperienze un po' paranormali e dice questo: i miei in montagna, io a casa da solo.
0: E già, paura.
1: Condizionatore spento, finestra aperta per sentire eventuali rumori. Ma perché te le vai a cercare?
0: E già hai sbagliato tutto.
1: Verso le 2 di notte si accende luce esterna. Di solito si accende quando passa qualcuno. Ho pensato sarà un gatto. Dopo mezz'ora suona l'allarme. Stesso rumore di quelli che appoggia la porta e che suonano cadendo. Non ho capito ancora cosa vuole dire questa frase.
0: Non ho capito neanche io cosa vuol dire. Stesso rumore di quelli che appoggi alla porta e che suonano cadendo. Vabbè, come se magari avesse, che cavolo ne so, un piede di
1: cade.
0: Porco appoggiato sulla porta e che si apre, quando apri la porta cade, fa bam.
1: Guardo fuori dalla porta, ma col cavolo sono sceso. Sono sceso in taverna. Anche tu, cosa scendi in taverna a fare?
0: No, ha detto secondo me è un po' sgrammatica. È col cavolo, secondo me, che sono sceso in taverna. Ho solo guardato fuori dalla porta.
1: Ok. Bello, doveva essere un momento esperienziale, ma non è.
0: Comunque hai sbagliato tutto. Intanto accendi il condizionatore e ti barrichi in casa.
1: Certo,
0: non tieni tutto aperto.
1: Sentire i rumori della città o le cose così.
0: Sì, ma
1: carina.
0: Che paura, c'era il killer.
1: Ma non era un killer, era
0: non
1: un fantasma.
0: Lo puoi sapere.
1: Il fantasma non è un killer.
0: Il fantasma killer. Te lo ricordi il fantasma formaggino?
1: Ecco, certo, vieni
0: che
1: dentro.
0: Che ti spalma sul panino.
1: Bei ricordi, bei ricordi.
0: Sì. 12, da 2 minuti. A tra poco, amici.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Paura in Toscana, le 10:15, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 tra Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada e la circolazione ferroviaria sospesa. La crisi di Ceuta, riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari, sul modello delle strutture avviate in Albania, 20 paesi a favore, contrari, Spagna e Francia. E 17 migranti sono morti durante la traversata con una barca verso le Baleari, sono rimasti alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. I funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove giornata di lutto cittadino, migliaia di persone, tra cui dirigenti e calciatori di Milan e Inter, tra loro Giovanni Galli, portiere del Milan delle due coppe dei campioni.
4: La sera della finale di quello che ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
3: È tutto da Nicola De Muro.
5: Breaking News. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Company.
10: Radio Company. Che

0: Sienzio con e anche Olo, un altro che si sono nominati Sienzio e no, poi no. Ha detto Olo,
1: la cosa è il suo marchio di fabbrica, dice Olo. Amico.
0: Con no, reggaeton no. Lento. Allora spieghiamo la cosa dell'allarme che si attacca alla porta.
1: Ah sì sì sì, il ragazzo che ci ha scritto prima dicendo che aveva sentito, aveva visto delle luci che si accendono solo con il movimento, ma non c'era nessuno. E poi dice suona l'allarme, stesso rumore di quelli che appoggia la porta e che suonano cadendo. Praticamente ci ha mandato la foto, è uno di quegli allarmi che noi non conoscevamo, no. Che appoggi alla porta e aprendo la porta l'allarme cade e suona. Quindi vuol dire che qualcuno ha aperto la porta.
0: Oh certo.
1: E che paura.
0: Ma sì, ma che bello, un po' di compagnia, certo. Era a casa da solo, poveretto.
1: Eh certo, che alla fine è un pochino quello che ho fatto io la notte scorsa. A un certo punto, stufa di avere paura, di avere i brividi dalla testa a piedi, ho detto anche un po' anche ad alta voce, cioè che si rivedeva qualcuno, ero veramente una pirla. Anche un pochino ad alta voce ho detto: guarda fantasma, se sei buono, se sei benevolo, fai pure quello che vuoi, basta che non vieni, che non hai intenzioni cattive, che non mi fai paura, esorcizzi un po'.
0: Sai se qualcuno, una persona ti dice: ma non sono un fantasma,
1: scappi. Tutto spesso potrebbe essere frutto comunque di cibi troppo pesanti mangiati la sera prima, che ti portano magari anche a sognare.
0: Ma
1: no?
0: Certo, c'è cioè il sogno ad occhi aperti, il sogno anche al mezzo dormiente, mezzo no.
1: Sì.
0: E poi ovviamente ci sono tutte le teorie dei sogni, sono gli studi sui sogni fatti da Sigmund Freud, da Carl Jung e via. Quindi secondo Freud il sogno come espressione di desideri nascosti o repressi, mentre secondo Jung il sogno come messaggio dell'inconscio e strumento per trovare l'equilibrio.
1: Io ho sognato Chicco dei Pischelli, no. Che mi toccava sedere. dovrei chiedere a Freud se è desiderio o se c'è qualcosa di nascosto.
0: Allora tra poco vediamo qualche indicazione riguardanti i temi o gli argomenti che sì. Si sognano, ma questo mi ha scioccato, devo dire la verità.
1: A me non tanto, sai. Radio Company. The summer is magic.

0: l'altro finalmente possiamo aprire una parentesi sensata nel programma radio di oggi, che parla proprio di radio e di musica.
1: Assolutamente sì, perché lo stavamo aspettando, ce l'avevano fatto capire che ci sarebbe stata una collaborazione tra lei, tra Madonna e Kylie Minogue. Giovedì uscirà, sarà disponibile in streaming Love Sensation After Hours Mix.
0: Dopodomani,
1: ovviamente, questo primo duetto tra loro due, perché non c'era mai stato un duetto, insomma, almeno che si conosca tra le due artiste.
0: E tu,
1: quindi,
0: Leo, fan impazzito?
1: Ovvio, di entrambe, ma sì, ma sarà una cosa meravigliosa.
0: Beh, ragazzi, ci aggiorneremo
1: giovedì.
0: Si è ripresa al trono. Dici?
1: Sì.
0: Ok. Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

0: Silo Green con Fuck You. Sono le 12.23 qui a Company Snack. Giulio Pego, Leo e DJ M. Siamo pronti per darvi queste indicazioni riguardanti i sogni, secondo gli studi dell'interpretazione dei sogni di Freud e di Jung.
1: Anche perché è vero che soprattutto quando uno mangia un pochino pesante, i sogni non sono i sogni comuni. Ah sai, ho sognato che volavo. No, i sogni sono sempre: ho sognato che ero su una carriola e sopra c'era sta pecora il cui pelo però era fatto di microfoni. A un certo punto ci siamo lanciati giù da una cascata che però è finita nella casa quella dei nonni. Cioè sono sogni sempre molto strani.
0: Mentre tu abbracci una pecora e ci canti sopra perché sono piena di microfoni.
1: Sono sogni sempre molto molto molto strani. Però è vero che ci sono alcuni sogni specifici che sono invece ricorrenti, e quando ti confronti con le altre persone ti rendi conto che tutti sogniamo molto spesso le stesse cose.
0: Sì, ma i significati soprattutto che sono legati a queste tematiche, per esempio se sognate dell'acqua, è associata, questo sogno è associato a emozioni, alle emozioni o alla parte più profonda della persona, che ne so, il tema di nascita, la figura materna, e può significare trasformazione e purificazione.
1: Bello. Io invece sogno molto spesso, spesso non vuol dire ogni giorno, però mi capita più volte, di perdere i denti. Una sensazione, ragazzi, orripilante.
0: E fischio.
1: No, li perdo e si sbriciolano in bocca e li devo sputacchiare. Ho questa sorta di ghiaino in bocca. Una sensazione orribile.
0: Sputi
1: una sensazione orribile, ma più orribile ancora è il significato.
0: Cioè?
1: Legato a una sessualità repressa.
0: Aiuto!
1: Ma non è vero. E paura del cambiamento.
0: Mamma mia, questa cosa è molto, molto strana.
1: Sì.
0: Poi vabbè, il sognare di una casa, per esempio, può rappresentare noi stessi e la nostra vita. Mm-hmm. Una casa ordinata potrebbe indicare equilibrio. Una casa rovinata o caotica potrebbe riflettere difficoltà o preoccupazioni. Mm-hmm. Se poi uno sogna la propria casa disordinata, quello è senso di colpa.
1: E quello purtroppo. No, e poi sai cos'è? Che apri gli occhi e scopri che non era un sogno, ed è quello il vero incubo.

0: Food con Tuta Gold alle 12:30 precise, puntuali, amici, possiamo chiudere tutto quello che abbiamo aperto fino adesso, ma sì, mi raccomando, restate qui.
1: Assolutamente, perché tra poco si gioca e quindi anche oggi regaleremo un buono spesa del valore di 50 euro.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Italia-Spagna, non si placa la polemica sulla gestione dell'immigrazione. Dopo l'ingresso massivo a Ceuta di 50.000 migranti marocchini e dopo che l'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. E stamani le due opposte visioni sono sul tavolo al vertice europeo dei ministri dell'interno. L'Italia e la Danimarca chiedono la creazione di hub per ospitare i migranti irregolari in paesi extra-Unione. L'Iran e l'Oman sono vicino a un accordo sul traffico nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times. Le navi in entrata nel Golfo Persico seguirebbero una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In Crimea un soldato russo spara ai suoi commilitoni, 4 morti, non si conoscono i motivi del gesto, l'uomo è stato arrestato. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio italiano, scomparso all'età di 66 anni. Le esequie alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. È tutto da Nicola De Muro.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Company.
9: Company. Company. Disc. Company. Disc.

0: Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: giocare, per cui attenzione, attenzione.
1: Snackpot, yeah. Che buono! Ebbene sì, amici e amiche, come ogni giorno, ve lo ripetiamo sempre, da qui fino al 31 di dicembre, dal lunedì al venerdì, c'è un buono spesa del valore di 50 euro a disposizione per uno di voi, messo ovviamente a disposizione dai nostri supermercati amici, quelli di Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
0: Questo gioco è collegato a un progetto importante legato proprio alle imprese, alle famiglie del territorio, che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che mette in luce quelle che sono le grandi eccellenze del nostro territorio e che ci invidiano in tutto il mondo, non c'è niente da fare.
1: Assolutamente, quindi... sì, soprattutto nei vari supermercati non sai mai che cosa compri, quindi almeno grazie a questo progetto sapete, grazie a un bollino giallo spiccicato sui prodotti, sapete che il prodotto appunto è del territorio, è delle nostre zone, quindi sicuramente grande grande qualità. Uno però è il buono spesa a disposizione.
0: Uno solo, ovviamente, per il gioco. Vi ripetiamo la dinamica del gioco, vi faremo una domanda con risposte multiple, dovete trovare la risposta corretta e inviare il messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome e la provincia, ovviamente la risposta corretta.
1: Ne stanno già arrivando a decine, non abbiamo neanche fatto la domanda.
0: Non va bene.
1: C'è gente che spara a caso. Ciao Cristina Verona A. Non ti prendiamo in considerazione, no, Cristina Verona.
0: No, però ti salutiamo.
1: Aspetta, però ciao.

0: sono arrivate, ci sono arrivate risposte anche molto più decise, molto più diciamo di meno difesa nei confronti del, del ragazzo da parte di Mario e di Michele, no? Mario l'hai sentito prima, mio caro Jimbo, cercare carcere Manganello tutti i giorni perché non ci arriva, bisogna fargli fare il reset in qualche maniera. Questa è la risposta per esempio di Michele, piuttosto di quella di un'altra amica che sentiamo fra un attimo, perché adesso abbiamo altri amici che sono in lista.
1: Ciao company, per me a carcere a vita deve restare dentro, ha fatto un danno, adesso ti prendi le conseguenze, non mi interessa, anche perché non è una persona, se facendo questo, diciamo, com'è che si può dire, questo comportamento, avendo questo comportamento, non è un comportamento che si può recuperare, perché se a ogni osservazione che gli viene fatta lui reagisce in questa maniera qui, prima o poi scapperà il morto, e allora si poteva evitare, meglio che resti in carcere.
0: C'è Gautier con Kimbra, Somebody That I Used To Know.

0: bottiglia insieme a Kimbra. Ci sono un sacco di amici che sono in lista con noi, che vogliono insomma dire la loro. Allora sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Vi ricordo che tanti anni fa, sì, dei ragazzi c'era la moda di buttare giù i sassi dalla cavalcavia. Quando è scappato il morto e queste persone sono state in carcere per più di 20 anni e li hanno fatti, ti posso assicurare perché conosco una delle persone che ha fatto questa cosa, sì, e avevano 18 anni, 20 anni, non me lo ricordo, erano sotto droga, sotto alcol, e comunque hanno fatto i loro anni in galera e ora sono delle rispettabilissime persone, gente di cuore, si può ti dare una mano, quindi a loro il carcere ha fatto benissimo, non solo bene, benissimo.
0: Questo ce lo dici tu, perché poi non abbiamo riferimenti su effettivamente quale poi sia stato effettivamente il comportamento di queste persone, però assolutamente ti ringraziamo per la testimonianza. Poi c'è Noemi che arriva con Tu cosa fai questa sera. Radio

Noemi, ciao Stefano, io penso che finché c'è vita c'è speranza, è un ragazzo giovane sicuramente recuperabile, certo che deve pagare, ma non so se il carcere sia la via giusta. Io lo metterei per qualche anno a fare lavori socialmente utili in casa di riposo, in modo che acquisti un'empatia verso le persone anziane. Baci Sonia. Sonia, però poi a quel punto bisogna controllare come si comporta nei confronti degli anziani, perché se fa dei lavori socialmente utili e si comporta male nei confronti degli anziani siamo punto e capo. Grazie intanto, ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco tutti in lista.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: È arrivato anche Bob Sinclair in questa nostra serata. La musica è sempre quella di Radio Company. Prima Neja con Restless, brano del passato, poi Bob Sinclair, Kiss I Can Wait, pezzo del presente, pezzo del passato. Mentre noi per Tutti in Lista dobbiamo dare spazio ancora fra pochissimo a altri amici che sono in lista con noi, che vogliono dire la loro su questo tema veramente scottante di oggi pomeriggio. Però non ce la faccio a leggere messaggi, a dire niente. Controlliamo semplicemente loro. Le 19:04 minuti,
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Ancora tensione tra Madrid e Roma, che dopo i fatti di Ceuta ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Il ministro degli interni di Madrid ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. L'annuncio del segretario USA al tesoro Bessent sulla possibile riapertura dello stretto di Hormuz tonifica le borse. In positivo la chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%. Le tensioni nell'area del Golfo mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Il CDM riunito stasera a Palazzo Chigi non discuterà la proroga del taglio delle accise e si attendono altri dati per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Il caldo opprimente non molla la presa. Oggi 25 città con bollino rosso, giovedì passeranno a 27, tutte quelle monitorate. Da venerdì è prevista una breve tregua. Gli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra, Linda Caponi. Stasera la finale femminile dei tuffi da trampolino da 3 metri con Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia. Da Laura Supino, buona serata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Company.

Sera nasce dal fatto di cronaca durissimo di Gruonevano in provincia di Napoli, e da lì insomma vi abbiamo chiesto: un ragazzo che arriva a un gesto così violento, il calcio in testa nei confronti della persona anziana, per un semplice rimprovero va perdonato o può essere recuperato? O è giusto che resti in carcere perché certe persone non si recuperano più? C'è qualcuno che vorrebbe ritornare al periodo della schiavitù, non per l'azione violenta, quella ci può essere magari nei confronti di un figlio, però diciamo che buonasera Conte, credo che il carcere non serva a nulla, quindi questa è la premessa. Devono essere puniti i genitori e il ragazzo, ma non a lavoro utile, ma a frustate. Deve essere a frustate. Solo se fai ad essi un dolore fisico, allora imparano. Il carcere non fa nulla, quindi torniamo alle frustate. Io ho 6 figli e mai nessuno si è permesso di fare cavolate, ma sono con valori seri, grazie, una buona serata. Quindi lui ritornerebbe con la punizione corporale. Questa è la soluzione. C'è Mar-

0: sono ancora amici in lista con noi. Sentiamo, sentiamo.
1: In carcere, assolutamente in carcere, perché è ora che cominciamo a dare delle pene anche maggiori rispetto a quello che meritano questi ragazzi, per fare capire che non sono tutelati nel delinquere o nel fare cazzate. Quindi secondo me bisogna cominciare a dare lezioni anche più pesanti di quelle che dovrebbero essere, in modo che da fare anche un po' paura a chi si avventura a fare determinati pensieri o determinati discorsi.
0: Purtroppo siamo arrivati in chiusura del nostro spazio dedicato all'argomento di oggi, che ritornerà domani con un altro tema, però grazie a tutti voi, a quelli che siamo riusciti a far entrare oggi e a chi non siamo riusciti a far entrare. Fra poco si ritorna insieme, sarà ancora tutto in lista Club Privé, arriverà il momento dell'Happy Vibes.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: stata veramente una summer funk per lui, beh, credo di sì, visto che insomma ha avuto degli appuntamenti anche interessanti in vista poi della sua nuova partecipazione a quello che sarà X Factor, visto che è ritornato come giudice anche in questa nuova edizione che arriverà praticamente a settembre 2026. Noi invece siamo pronti a farvi scegliere fra tre canzoni e quindi altri tre pezzi, sono tre pezzi insomma un po' datati in questo caso, però scelti dal nostro Mauro Tonello, e la decisione non è facile perché il periodo siamo lì. Siamo in quel periodo lì. Quindi decidete pezzo A, pezzo B o pezzo C, mandateci le preferenze, noi le sommiamo come sempre. Il numero resta quello, cioè il 333-2688-688. Pezzo A di questo martedì, di questo 4 di agosto, Double, The Captain of the Heart.
1: The

Club, Do You Really Want to Hurt Me? Questa è stata la canzone che ha fatto conoscere Boy George e il Cultural Club al grande pubblico in quegli anni, quindi pezzo B, insomma, importante come scelta. Pezzo C, Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Qualche anno dopo, però importante ancora una volta per i Tears for Fears, che insomma si erano fatti conoscere invece negli anni 80. Quale volete riascoltare? Il pezzo A, i Double, il pezzo B, Culture Club, pezzo C, Tears for Fears. La scelta sta a voi. Noi abbiamo il tempo invece di una canzone, Jubel, Ocean House.

Really Want to Hear Me, bellissimo, Culture Club Boy George, un video veramente pazzesco, me lo ricordo come uno dei primi video. Jimbo non può ovviamente per ovvi motivi. Swedish House Mafia in arrivo con Liquidy, Happiness Is So Sad, la nuova traccia per il Swedish.

0: Che poi è Licky Lai, perché la pronuncia british sarebbe Licky Lai, quella di I Follow River, che abbiamo cantato per tantissimo tempo insieme a Swedish House Mafia, che hanno ripreso la loro residency anche all'Ushuaia di Ibiza la domenica, quando fanno ping pong con I Love Reggaeton. Sapete che se vi capita la settimana sbagliata trovate il reggaeton, se no trovate le Swedish House Mafia, quelli di Don't You Worry Child, per dirvi un successo che hanno realizzato qualche annetto fa. Che facciamo? Ci fermiamo? Ritorniamo fra poco? Tutto in lista.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Dracula, il titolo di questo pezzo. Siamo entrati negli ultimi minuti di Tutto in Lista, dove si passa dall'argomento sicuramente importante, quello di stasera, l'Happy Vibes, a un momento invece molto molto più divertente, molto più sociale, mettiamola così, visto che si parte dai social network, dai real network, e diventa un effetto che utilizziamo anche in radio per darvi una risposta, in questo caso non su come saranno i prossimi 3 anni, visto che ci abbiamo giocato ieri dopo mesi e mesi e mesi che non ripescavamo questo nostro effetto, ma oggi andiamo a scoprire quale potrebbe essere il personaggio storico che potevate essere, oppure che potreste essere stati, perché c'è anche chi crede che magari sono stato Napoleone, oppure semplicemente è un carattere che vi assomiglia, in cui vi ritrovate, e quindi scopriamo quale personaggio storico vi assomiglia di più come personalità. Cosa fare per poter conoscere, per avere una risposta? Come al solito per gli amici si gioca in maniera random, quindi voi mandate il messaggio, poi noi vediamo veramente a caso chi riusciremo a così esaudire anche in questo nostro pomeriggio. E quindi 333-2688-688 per giocare, per conoscere quale personaggio storico potreste essere. E per giocare con noi ci serve il nome, il colore preferito, l'animale preferito e il segno zodiacale. Se preferite in un'altra sequenza, nome, segno zodiacale, animale preferito, colore preferito. Al 333-2688-688 e poi vediamo quale personaggio storico, e soprattutto se vi ci ritrovate, perché può capitare. E facciamo? Andiamo avanti con la musica. Dopo Timmy Impala, in attesa dei vostri messaggi, The Black Eyed Peas con J Balvin. Ritmo!

Eccolo qua. Allora, che cos'è la musica che mi hai detto adesso? Ah, è tipica musica medievale, ho capito, va bene. Volete partecipare anche voi all'appuntamento di oggi dell'effetto? Mandate il vostro nome, il colore preferito, l'animale preferito, il segno zodiacale e potremo vedere quale personaggio storico potreste essere. Medioevo me l'hai scelta come musica, però Deborah, che del segno dei gemelli, il suo animale è il gatto e il colore è nero, mi risulta non un personaggio medievale, ma Coco Chanel. È un personaggio molto particolare. Deborah, tu sei Coco Chanel, poi dimmi se ti ritrovi. Una personalità che ha sempre saputo esattamente cosa voleva e come ottenerlo, con quella capacità di reinventarsi continuamente senza mai perdere il filo di se stessa. Ha una mente che lavora su più livelli, contemporaneamente veloce e intuitiva, e un gusto naturale per le cose che contano davvero, senza fronzoli, senza compromessi, e quella indipendenza che porti addosso non è distanza ma stile, il tuo inconfondibile stile, Deborah. Per chi non sapesse chi è Coco Chanel, credo, insomma, stilista francese, rivoluziona la moda e il costume del Novecento partendo dal nulla con visione e determinazione. Va bene. C'è Samuel, segno del cancro, il suo colore è il blu. L'animale è particolare, il petauro dello zucchero. Ti ricordo? Lo so. C'è che Samuel, tu sei Rumi. E uno dice, chi cavolo è Rumi? Rumi è vissuto dal 1207 al 1273, è un poeta mistico e filosofo persiano, una delle voci spirituali più profonde e amate nella storia universale. Le sue poesie parlano di amore totale, connessione con l'altro e ricerca interiore con un'intensità che attraversa i secoli. Perché ha scelto questo personaggio, Samuel, il nostro oracolo? Perché secondo lui sei un mondo interiore così vasto e profondo che a volte fatica a stare dentro i confini del quotidiano, con una capacità di sentire le emozioni altrui come fossero proprie senza nemmeno cercarla. Hai quella sensibilità rara di chi trova connessione profonda ovunque, nelle persone, nelle situazioni, nei momenti apparentemente insignificanti, e le trasforma in qualcosa di prezioso. E chi ti conosce davvero sa che stare vicino a te è una di quelle esperienze che lasciano il segno, cioè proprio in maniera importante. Se anche voi volete ricevere la vostra risposta, partecipate, poi noi come al solito peschiamo dal mazzo. Intanto c'è Samurai J con Flamenco Paranoia. Radio Company. The summer is magic.

Paranoia, eccolo qua, è arrivato anche Samurai J. Mi diverte molto questa musica medievale. Sara, segno dello scorpione, viola tartaruga, i suoi, insomma, le sue indicazioni per poter scoprire qual è la personalità e qual è il personaggio storico. Bel personaggio ti è capitato, perché sei Nefertiti, quindi una regina egiziana, moglie del faraone Akhenaton, vedi che una delle figure femminili più iconiche e misteriose dell'antichità. Sara, tu sei Nefertiti, una presenza che non ha bisogno di spiegarsi perché parla da sola, con quella intensità magnetica di chi porta un mistero dentro che non si svela mai del tutto. Ha una volontà di ferro nascosta sotto una compostezza regale e una capacità di vedere attraverso le persone, a volte spaventa chi non è abituato ad essere davvero visto. E quando ami o credi in qualcosa, lo fai con una profondità che non conosce mezze misure. Quindi, insomma, un bel personaggio, Sara. C'è Moira, segno della bilancia, il suo colore l'arancione, l'animale il cane. Olimpie de Gusses. 1748-1793, scrittrice, attivista francese, autrice della dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina durante la rivoluzione francese. Quindi penso Olympe de Gouges, perché lo devo aver pronunciata male col mio francese. Una giustizia istintiva che non riesce a stare zitta davanti a quello che non va, con quella capacità naturale di mediare e convincere gli altri senza mai perdere la propria posizione. Hai un calore umano che conquista subito e una generosità nei tuoi valori è assoluta. Puoi trarre, puoi ascoltare, ma su quello che conta davvero non ti muovi di un millimetro. Quindi puoi anche, sì, metterti a trattare, scusami, ma non ti muovi neanche di un millimetro da quello che è la tua

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: da One Live con Material Lover qui su Radio Company. Amici, vi do appuntamento domani alle 6.30 puntuali con la Family. Da Enrico Sisma è tutto, una buona serata. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Noi siamo la
0: Family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la Family, cioè la Family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao a tutti.
0: Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: lights on your belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops. Yeah, let's go to the beach.
3: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati. Ciao da Daniele Belli. Ciao dal DJ Nick.
0: In the mix.
3: Nuova puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. E attenzione perché, come sentite, sapete che stiamo facendo questo viaggio, abbiamo spedito l'omino del Daft Punk. Dove sarà questa settimana? Beh, in un posto che noi conosciamo

0: se ne partirà.
1: Beh, insomma, vediamo se riusciamo a farlo ripartire, altrimenti lo raggiungiamo noi in quel di Ibiza, che non è male, insomma, da Daltville a Svedra, posto veramente molto bello, insomma, un'isola tutta da scoprire, perché poi anche se magari non siete amanti del clubbing, merita comunque anche dal punto di vista, insomma, naturalistico, dei luoghi da scoprire, della gente che è molto cordiale, molto accogliente, per cui insomma potreste anche imparare a scoprire una nuova e diversa Ibiza, non soltanto legata al mondo delle discoteche. Ma adesso siamo pronti per partire, ragazzi, questo è Un Sacco Beach e dentro Un Sacco Beach mettiamo un sacco di musica figa. Primo disco di oggi, un rifacimento di un pezzo molto famoso, ve la ricordate, San Salvador? Bene, è stata rifatta da Botteghi e Ali Selecta ed è il disco che apre la puntata di oggi.

0: trovato in un armadio vecchio polveroso, ok, un mixato di tanti e tanti anni fa, probabilmente dello zio del DJ Nick, del nonno del DJ Nick, che ci ha portato nel 1991, e oggi scopriamo che cosa funzionava alla grande nel 1991. Partiamo con Africa Bambaataa, Just Get Up and Dance.
1: Africa Bambaataa.
2: Yo, let's funk this party, alright?

0: your company. Un Sacco Belly. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

sempre lì, c'è la piattaforma stream, insomma lì trovate tutte quante le puntate. Questo era Wolfram and Josh Ludlow, Yo Yo Disco, e adesso ragazzi ci spariamo un bel Ed Sheeran.